0: così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.
1: Jazz FM， 慵懒时光，尽情摇摆。
2: 慵懒时光，尽情摇摆。
1: 爵士的律动，陪你度过慵懒的时光。
3: 听快乐卷卷猫，让成长变美妙。微信搜索小程序"快乐卷卷猫"，带孩子进入神奇的